6 e 2, gente, buongiorno mattina, quei chi è casa, quei chi le vai su, bec. Ustru, con un abbraccio a tutti quanti, il nonno, la nonna, la zio e la zia, con la grazia del Signor, buon Gesù di Nazaré, sua mamma, la Virgine Maria, la Signora Aparecida, al vivo colori col programma Una Vena d'Italia, qua a Radio Vanguardia, siamo qua, mi e mi. Sono me e Jacir Bolis qua che rappresenta questo programma tutte le domeniche dalle 5 fino alle 7 adesso, no? 6 ore e 3 minutini e il giorno d'encole 16 di agosto del 2026, Santo Estevo dell'Ungheria. Un abbraccio a tutti quanti, no? Gradito con salute, pace e felicità, un mostro con... Grena dupla qua che canta, ma che ha fatto a lettere stai fra dei sardinello lì de casca, no? È scritto il governo i coloni, e che canta qua lei fra dei casa grande e la de concordia Santa Catarina, i gagra van calori, il governo il colono, e sto anno è proprio la epoca de votarghe a i coloni votare ai governi, tu cascui il candidato, perché te sei, lori ti imbroia su, lori gana l'abbia che talocchi ti disvara, quando che sono entro, vengo qua, vuoi darti camisa, vuoi andare a casa senza, e vieni lì, te roba, roba, te, il corpo, fin mudando e ti cava senza cavarti braghe, e così talori, furbi, ma ascoltiamo la canzone, il governo e il colono.

6:11 che avete ascoltato il gruppo La Taliani Buona Gente del Dottor Rosso insieme a Giovanni Vedana, che ne era, no? In 2007 fatto sta gravazione e che avevano il nostro saudoso Antonio Girardi Gaitero. Etta che passa gli anni, no? Che bellezza così. Adesso ascoltiamo i fratelli Casagrande, finì canta Mi voleva maritarmi, ma da russo il mestiere, ascoltiamo.

Lo dito mi che noi mia facci maridarsi, no? 6:14 volevamo dirvi che il farello di soia, farello di frumento, caschino di soia, farina di miglio buon gusto, fine media, le latte il Molin Santa Lucia, Dorval Marudin, il Bario Borgia, rasson per qualche specie di animale, fasoi rossi, cioginate quei longhi così verde, i ha quasi 3 cm di comprimento e un di grossura fasoi, che neanche quei redondetti rossi, fasoi negri, riso, che ne chirela, che ne rasson per qualche specie di animale, fin per pesci, che ne è, per gatti, per can, per porchi, per... che ne rasson là che non cargamia tutte le spalle, te un di, così, rasson per qualche specie di bicharada, i gavena bianca, semenza, pastone pregato de... che va per il matadoro, gado del latte, vacche del latte, e una grande promozione in farina di carne, che ne ha un stock grande là, Molin Santa Lucia, del Val Marudinti, il Bairro Borgia, va pimpianga, dito, là del Molin Santa Lucia, che Dorval è sempre là per attendere. Quando ti sbusi penecchi e finì, beh che apparesse te se devi andare solo qua a camera, l'aro del peneo, va da borrasceria, lì a G. Saida per passo fondo che te cadi penei nuovi da marca Godir e fai questo, o se no va là che lugar penei usai in stato buon e ti vende barato, più barato di qualche un, fa un giugo che ne penei più barato di qualche un, anche quei nuovi 50, 100 conti più barato cada penel di calaltri posti, va là della borrasceria G, parla con Ademir Grazielli e che te fai subito un negozio all'en di ver tutto per mettere il giardino vasi di qualche specie, tipo i modelli, e così te ga. Allora, Ademir Grazielli, 991-28-34-34, nel telefono, fagli una visitina, oh, se da per farla, così te. Commercio di bevida Mangoni de Lidio, all'end di shop di diverse marche, 7-8 marche, loro ga bevida di tutte le marche, i ga vin, cacciassa, graspa, quel che ti occorre per bevere, l'agene, in abitri, i ga 9 erba, i ga catuaba, per rinforzare i piedi quando ti mali piedi, bevi catuaba, i dei resta duri così, ti ga duri, ammolesse subito con catuaba, allora va là, dei commerci di bevide Mangoni de Lidio, che il giorno 30 di agosto del 2026 le feste in Arancatocco Camargo, 10:30 messa, 12 ore o mesdì, churrasco padron, coppa e cucina, dopo mesdì viene Matteo Staborda e dir lei che suona, te a tarde danzante, e le 4 un grande sorteio, là in Arancatocco, fate furbo anche a te e vai, che intanto così la commercio di bevida Mangoni te mola fuori questa canzone bella, meglio che un giorno di cadeia. Ascoltiamo allora questa qua.

É massa de jeito, e a 6h21 La Cotramarca, que oferece tudo o que ele é de meio para caminhoneiro e viajante, gente do país, abastecimento, borracharia mecânica, restaurante, lancheria, sempre com diesel em preço especial, lubrificante, filtro, truca de óleo e tanto altro. Promoção especial tutte le settimane, il martedì e Zobia viene tanque pien 10% di sconto, no? De prodotti de gasolina. Cotramarca, operativa di trasporto e vendita marau, via perimetral, bairro Borde Medeiro, sempre disposta a tenderte, no? Cotramarca al posto dei camionieri viaggianti e quei che abbastesse, giusto? Gavemo la Hydrolux, tutto i materiali idraulico, elettrico, bana, gene tutto quel che occorre, cani, posti, gene, fi, elettrico, claro, tutto materiale elettrico, idraulico. E allora gene pesse tutto insieme. Le leader a Rua Santo Dumont col telefono 3342-7889, le Hydrolux, giusto come un chiodo, con la testa e con la punta, e anche la Casa Tigre, lei 51 anni, che vende colchoni di marche famose come Gazin, Castor, sofà di quei capricciai, colchoni che sta a fame intera buttata, grandi, piccinini, e che ne è di quei meglio che esiste con molle tal e tal, e anche di quei medi. Allora, quei che te ve la con soldi, te compri, loro te fa un prezzo speciale, e a prazo te fa anche un prezzo capricciai, te dà ancora di sconto. La montage e il trasporto e le par conto da Casa Tigre, lì te Giulio Borella, fai una visitina, andai là, parla con Sergio, di no qui tosi, che fai subito in negozio, Casa Tigre, 1278, 3342, 1278, qual Marau offerse la povera Elma, Valdina Zulin.

Tarararatta, Vedaretti, 6:27 che abbiamo qua gli ultimi giorni di liquidazione della moda alternativa. Te puoi approfittare, offerte che non puoi perdere, vara. Cuscini di 50 cm per 70 di fibra di silicone, 39 reali cada uno. Te dormi tranquillo, di notte. Reposizione di braghe femminili con modelli moderni, 79. Cobedron Casal Lipper de 259 per 179. Giacchette mascoline dei gomini, cioè quelle gomini attraversai, de 199 per 99. Te a moda alternativa che ne braghe a pelusiai femminili per donne de 99 per 49. E attenzione, tutte le stivai, bottine femminili per la metà del prezzo. Ciò, le ore di narcore là, va là con sciacolon. Compra due, tre per, le a metà il prezzo, se compri una, te ne compri tre. Metà il prezzo. E tutte i stivaletti, i bottine femminili, pa metà, sol pardone, quei di uomini non, passa la tua moda alternativa e approfitta. Tutto in quanto dura stocche. Moda alternativa, che ne quattro loge, lì a Santo Marchetto, Presidente Varga, Letter Freya dell'Aria, anche al Frey del Bairro Santa Rita. Moda alternativa, Gavemo anche la promozione del mercato imperiale, Pranco, 33,90 un chilo di costella de boi, uscigni de porco 4,99, care suino sipe il filon del porco con uscigno 11,79 al chilo, care suino bel che sarà in bistecca bifi 13,79 al chilo, natta cotrifè 300 grammi 6,99, succo Alto Alegre 5 kg, quel che te fa il vin forte 13,99, yogurti Nino 540 grammi 7,99, caffè Iguassù 500 grammi alle caffè Iguassù 19,90, ovi rossi 2 dosi e mezza 16,99, cappellette mantegusti 400 grammi 12,99, patate prepronte ben Brasil 700 grammi 14,99, fasoi negri si alva 1 kg 5,99, biscottini reciai zoccarton 85 grammi 1,99, questi qua da comprare un sacco, saon in po' gota limpa 800 grammi 5,99, alvegiante senza cloro santo briglio 2 litri 8,99, vin della marca tradizione 1 litro 45 ml 11,99, refrigerante Guaranà Sarua 2 litri 5,99 e anche papel igienico palimparse su figno 12 rollori 30 metri foglia doppia 13,99. Tutto questo in altro poco teccati lì del mercato imperiale, claro che il ga frutti, verdure, legume, i ga prodotti, i ga assoghe, mercato, no, tovaglie, limpare fieri di auti, cuscita, i ga, bon, va là per vedere cose che te cati alle mercato imperiale, lì davanti a Chiesa di Perpetuo Soccorso. Giusto come ci ho detto, ascoltiamo questo adesso, il gruppo là de. Aspetta che le demo, però che se ricordiamo non capì. La de vede la de San Domingo, ecco l'estate fisica tallo fuori, questa canzone.

Bom, Lele, 6h53. Gente bonassa de Marau, toda a região, um grande abraço. Um strucon de Veracura. Um abraço ao nono, la nona, al zio, la zia, e compare, le comare. Quei scapulotti, le ragazze. Un grande abbraccio ai nonni, cosita, con la grazia del Signore e Madonna, siamo arrivati qua con loro in democrata. Domenica viene si mi assa, sono di volta alle 5. Un grande abbraccio a tutti, una buona domenica.